0: Fiat Voluntas tua, sicurezza in ordine terra, pane nostro quotidiano, da nuovi storie, dimite nuovi stevita nostra, sicudet nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, se libera nos al malo.
1: Confiteor